0: Io, Kelle Ray, Willy, ok, la che rossa non mi chiede, te la non chiede, non bo ni qua. A vola che sarci non mi chiede. Una quale qui che mi na sema ti come in dopo ti qui che mi ti che ra non bo ni na che ni qua. Io ser tra le ngang tra bango me ni na non mi chiede ti china.
1: Na bo vale na correu anga levo mai mata mata Hamilton don bulu binaka kai suli bati ke nungu yava o JJ o Choni o Tale bati ke din don bulu binaka ndo na nu mitike na serta rabango tana ke na biro na turanga bi bekani o turanga to bata ta mai meme bati ke tau o ta mai mendi ndo bulu binaka na bi bekani sang ni ngole da bi to bata o Filipe Romo am bulu binaka to bata ndende ni singi loretiko ni takani ndo bulu binaka na turanga bi bekani bongi binaka ndende sana nu mitike ni ena buku ni ndo so sengona en bongi binaka ni kwa pandre mantana ya pandre ne to bata Filippo eh bulu binaka tamai mendi